scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore.